cuore somrullo che gli è casa triste. Mentre mi c'è faieno, voglio ne che niente ciò così vemmente vecchia riesci di

Puig i la fiera, puig i la cosa, com hi crespitem, bona. Quella con la vista di un riccan. Me ne marito di quei giuai. Voglio non me, voi ti teremmi. Se non io vuoi chiedermi in bona. Non venne, è solo un ospite. Io li ho demma.

0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso ti ci, ravagomo colo, ucci palas adios.